0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Suave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

Branco vi augura buona domenica con le stelle di questo 17 di maggio 2026. Ariete, amore, una passionalità ancora tutta da scoprire e da vivere. Toro, luna è ancora, vi saluta, vi ha dato la possibilità di impostare qualcosa di nuovo, adesso però vuole confermare l'importanza di questo momento esistenziale del segno del Toro, che cambia il presente. Se cambia il presente vuol dire che dovete essere aperti al futuro. Gemelli, io sono molto orgoglioso di voi gemelli, ma cosa pensa di questo il vostro caro amore? Vado al segno del Cancro. Lasciate da parte le questioni domestiche, non dovete cominciare con i litigi, perché Mercurio in Gemelli sarà per poco tempo e poi vi aiuterà a più non posso. Nella salute lombaggine, mal di testa. Leone, la vostra domenica che vedo è piena di amore, è piena di passione, non escludo incontri amorosi lontano dal solito ambiente. E poi devo dire anche Giove, tutto sommato assicura il soccorso della fortuna. Vergine, arriva un nuovo transito che vi darà energia, soprattutto se avete avuto qualche problema di salute. Nella salute oggi causa luna, però sono possibili nevralgie intercostali. Bilancia, questo Mercurio si unisce a Urano in Gemelli. Questo per voi che siete scienziati è veramente un colpo di fortuna incredibile. Scorpione, anche per voi ho una sorpresa, diciamo così, che riguarda un nuovo pianeta nel segno del Toro e quindi per voi sarà un po' pesante. Sagittario, Mercurio da oggi in Gemelli sarà in opposizione con Urano, dovete cercare di sistemare

ogni sospeso e non buttatevi nei nuovi lavori, nei nuovi affari, dove non c'è una certezza più che matematica che si può fare. Capricorno, Mercurio andrà 2 mesi quasi nel segno del Cancro, in opposizione. Le collaborazioni professionali, anche il matrimonio, e lì andiamo verso un periodo di turbolenze, diciamo così. Ma io devo parlare di oggi, e questa domenica veramente Capricorno mi piace molto. Acquario, è fortuna nel campo dell'amore, dei figli. Oggi primo segnale di fortuna, un incontro diventerà subito una vera amicizia. Ed infine buona domenica con tutto il cuore al segno dei pesci. Osservate attentamente le persone vicine e scoprirete qualcosa di interessante. Altro non vi dico, ma se voi sapete leggere tra le righe, avete già capito molto. Io vi auguro buona domenica e un felice incontro in amore, se siete ancora soli. Ci sono tante ostriche in mare, voi lo sapete. In apparenza sono tutte uguali. Il segreto è trovare quella che nasconde una perla. Non tutti gli uomini trovano una perla di donna.

0: Ecco la domenica mattina, momento attesissimo della settimana per dare il buongiorno. Da parte mia Silvia Giansanti e sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Domenica 17 maggio 2026, oggi la chiesa ricorda Sant'Emiliano. Tra i nati abbiamo un po' di personaggi, anche della musica. Tony F, 1991, Enya nel 61, poi c'è anche Corrado Guzzanti nel 65 ed Elettra Lamborghini nel 1994. Il 17 maggio del 1953 venne inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma con la partita Italia-Ungheria. E adesso l'aforisma d'amore? Siamo d'accordo a tornare a parlare d'amore? Lo facciamo con le grandi voci del cinema e poi questa domenica mattina la inauguriamo con la musica di Renato Zero, Cercami.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il momento magico del risveglio di domenica mattina, lento lento, con la musica della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la

0: da 950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagli di omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

questa è Storia, ragazzi, con la musica di Tina Turner, successo di 42 anni fa, What's Love Got to Do With It, e adesso Malika Ayane su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.

0: Che ci piace, quello di maggio intriso di profumi, colori e emozioni tramite la musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento

0: 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: La buona domenica da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere, da Silvia Giansanti, e parliamo di appuntamenti per rendere speciale questo weekend. C'è il Roseto della Villa Reale, ad esempio, che si trasforma nel magico palco a cielo aperto dei notturni. L'appuntamento è in programma all'interno di questa 14ª edizione del Festival Monza Visionaria. Due serate oniriche tra musica, danza e fiori. Ci si potrà addentrare quindi nella suggestiva cornice della Reggia, tra rose in fioritura e profumatissime, e abbandonarsi alle emozioni della musica e delle tante performance che offrono gli artisti che prenderanno parte all'evento. E poi con lo stesso biglietto si potranno anche visitare le mostre d'arte alla Reggia, che resterà aperta anche di sera. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che interpretano ogni ora un'esclusiva di Dimensione Suono Soft, e poi si riparte con Nino Buonocore, Scrivimi dal passato.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Francesco Ringangelo negli ultimi minuti di questa domenica mattina su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, si parla di noci e superfood.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparate allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
9: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende una domenica con tempo stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. E con temperature che guadagneranno qualche grado, valori massimi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità e con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Il resto della settimana invece sarà all'insegna del sole. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Eccolo il primo momento Good Life sulla radio del benessere, dimensione suono soft. Dentro quel guscio di noce cosa ci sarà mai? Perché non si spiega come la scienza continui a studiare la noce? Forse perché concentra una quantità sorprendente di molecole utili al nostro organismo. La noce è un tesoro da studiare e custodire, considerato un vero superfood antiossidante e antinfiammatorio. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti vegetali di acido alfa linolenico, un omega 3 essenziale che il nostro corpo non può produrre da solo. Un altro aspetto interessante riguarda il cervello. La forma della noce è solo una coincidenza, ma la ricerca suggerisce che il suo mix di grassi buoni, vitamina E e polifenoli può contribuire al benessere cognitivo. Alcuni studi collegano il consumo regolare di frutta secca a migliori performance mnemoniche e a un invecchiamento cerebrale più lento. Non si tratta di effetti miracolosi, ma di un supporto nutrizionale coerente con ciò che sappiamo sul funzionamento del sistema nervoso. La noce è anche un alimento antico coltivato da millenni. Le civiltà persiana, greca e romana la consideravano un frutto prezioso sia per il valore energetico sia per la capacità di conservarsi a lungo. Oggi la scienza conferma ciò che l'esperienza aveva già intuito. È un alimento completo, ricco, equilibrato. Dal punto di vista pratico bastano poche noci al giorno per ottenere benefici. Aggiunte a un'insalata, una colazione o come snack naturale non servono quantità elevate. È un esempio perfetto di come la natura riesca a concentrare energia, nutrienti e protezione in un formato semplice, accessibile e sostenibile. Un piccolo superfood, insomma, che unisce tradizione e ricerca. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
8: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
9: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'auto a tutta velocità ha falciato i passanti a Modena, 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Fermato un 31enne italiano di origine marocchina accusato di strage, era stato in cura psichiatrica. L'uomo aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali 2 egiziani, accoltellandone uno. A Milano un'auto anche ha investito e ha ucciso un 76enne, grave anche la moglie. E sulla strage è intervenuto il capo dello Stato. Grazie ai cittadini coraggiosi, ha detto Mattarella, che ha chiamato il sindaco di Modena. Un fatto gravissimo e responsabile paghi fino in fondo, ha commentato la premier Meloni. Andiamo in Medio Oriente. Trump deciderà entro qua 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. USA e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la premier Meloni. Mondiali 2026, la FIFA fiduciosa per la partecipazione dell'Iran. Veniamo alla pagina sportiva con il tennis. Gli internazionali di Roma oggi alle 17, la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. In campo anche il doppio con Bolelli e Vavassori. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, sfide decisive per la riqualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter-Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo dopo l'appuntamento con la redazione giornalistica e parliamo di corse. Infatti in questa domenica torna per la 14ª edizione l'Areale Mutua Monza Montevecchia Ecotrail, la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco di Monza, il Parco dell'Alta Valle dell'Ambro e il Parco Naturale della Valcurone. Appuntamento imperdibile per chi ama farsi una bella corsetta nella natura. E adesso parliamo d'amore insieme alle grandi voci del cinema. Abbiamo l'aforisma d'amore, delle parole stupende che incantano, e poi incontreremo Gino Paoli.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La pigrizia è lecita e concessa soprattutto di domenica mattina, però c'è chi come noi invece ha i minuti sempre contati, il countdown. Pino Daniele Pigro su Dimensione Suono Soft, tra poco Branco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89

0: e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
1: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria. Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Alex International. Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Dimensione Suono Soft.

0: Un mese che amiamo, un mese intriso di poesia, di emozioni, di colori, e non vediamo l'ora che torni settembre. Canzone famosa di Antonello Venditti su Dimensione Suono Soft. Adesso spazio a Branco.
1: Branco vi augura buona domenica con le stelle di questo 17 di maggio 2026. Ariete, amore, una passionalità ancora tutta da scoprire e da vivere. Toro, luna è ancora, vi saluta, vi ha dato la possibilità di impostare qualcosa di nuovo, adesso però vuole confermare l'importanza di questo momento esistenziale del segno del Toro, che cambia il presente. Se cambia il presente vuol dire che dovete essere aperti al futuro. Gemelli, io sono molto orgoglioso di voi gemelli, ma cosa pensa di questo il vostro caro amore? Vado al segno del Cancro. Lasciate da parte le questioni domestiche, non dovete cominciare con i litigi, perché Mercurio in Gemelli sarà per poco tempo e poi vi aiuterà a più non posso. Nella salute lombaggine, mal di testa. Leone, la vostra domenica che vedo è piena di amore, è piena di passione, non escludo incontri amorosi lontano dal solito ambiente. E poi devo dire anche Giove, tutto sommato assicura il soccorso della fortuna. Vergine, arriva un nuovo transito che vi darà energia, soprattutto se avete avuto qualche problema di salute. Nella salute oggi causa luna, però sono possibili neuralgie intercostali. Bilancia, questo Mercurio si unisce a Urano in Gemelli. Questo per voi che siete scienziati è veramente un colpo di fortuna incredibile. Scorpione, anche per voi ho una sorpresa, diciamo così, che riguarda un nuovo pianeta nel segno del Toro, e quindi per voi sarà un po' pesante. Sagittario, Mercurio da oggi in Gemelli sarà in opposizione con Urano, dovete cercare di sistemare ogni sospeso e non buttatevi nei nuovi lavori, nei nuovi affari, dove non c'è una certezza più che matematica che si può fare. Capricorno, Mercurio andrà 2 mesi quasi nel segno del Cancro, in opposizione. Le collaborazioni professionali, anche il matrimonio, e lì andiamo verso un periodo di turbolenze, diciamo così. Ma io devo parlare di oggi, e questa domenica veramente Capricorno mi piace molto. Acquario, è fortuna nel campo dell'amore, dei figli. Oggi primo segnale di fortuna, un incontro diventerà subito una vera amicizia. Ed infine buona domenica con tutto il cuore al segno dei Pesci. Osservate attentamente le persone vicine e scoprirete qualcosa di interessante. Altro non vi dico, ma se voi sapete leggere tra le righe, avete già capito molto. Io vi auguro buona domenica e un felice incontro in amore, se siete ancora soli. Ci sono tante ostriche in mare, voi lo sapete. In apparenza sono

tutte uguali. Il segreto è trovare quella che nasconde una perla. Non tutti gli uomini trovano una perla di donna.

0: Altro consueto appuntamento con le ultime notizie che arrivano direttamente dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra qualche istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'auto a tutta velocità ha falciato i passanti a Modena, 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Fermati un 31enne italiano di origine marocchina accusato di strage, era stato in cura psichiatrica. L'uomo aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali due egiziani, accoltellandone uno. A Milano un'auto ha investito e ha ucciso un 76enne, grave anche la moglie. Andiamo in Medio Oriente perché Trump deciderà entro 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. USA e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapre senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la premier Meloni. Mondiali 2026, la FIFA fiduciosa per la partecipazione dell'Iran.

0: Maldive, è morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani, sorpresa la licenza della nave, si indaga sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella, l'azzurro dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta, in campo anche il doppio con Bolelli e Vavassori. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Si torna puntualmente dopo le ultime notizie, grazie alla redazione, buona domenica e buon lavoro. E adesso due giornate intense in questo weekend per festeggiare l'arrivo della primavera, andiamo a Crema con un inno a bellezza e benessere che ci arrivano proprio da madre natura, quindi non dobbiamo spendere nulla, note estetiche, olfattive, visive che ciascuno può ritrovare quando il centro storico si trasforma in un vero e proprio giardino grazie a una mostra mercato di piante, fiori, prodotti naturali e un selezionatissimo artigianato creativo. I floro vivaisti con allestimenti originali e spettacolari creano un'oasi di colori e profumi proprio nel cuore della città. Appuntamento imperdibile per chi ha queste sensazioni, per chi ama la primavera. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo parlare il cuore con l'ausilio dell'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi Whitney Houston, When You Believe.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso, nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 80 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
8: usautocenter.it. Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
16: Dolce partire.
17: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
18: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
17: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
18: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
17: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
18: Info su denicar.it.
19: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Tocchiamo il tasto del sentimento con questa hit di Robbie Williams dal passato, Feel, su Dimensione Suono Soft. E adesso buon viaggio con Beppe Pellegrino. Dove ci porterà?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tutti noi conosciamo il Mar Rosso, conosciamo Sharm el Sheikh, Marsala, Morgada, Arsukna. Oggi vi voglio portarvi in un angolo però poco conosciuto di questo mare. Si chiama Djibouti, è un piccolo stato dell'Africa orientale, affacciata ovviamente sul Mar Rosso. Nonostante le sue dimensioni molto piccine, questo paese è un crocevia affascinante di culture arabe, francesi e anche africane. Sapete che il lago Assal, che si trova proprio qui, è uno dei laghi più incredibili di questa terra. Si tratta del punto più basso dell'Africa, a 155 metri addirittura sotto il livello del mare, e la sua salinità è 10 volte superiore a quella dell'oceano. Pensate che si sta a galla. Siete sottoterra e a galla. Una distesa bianca e luccicante che sembra uscita da un altro pianeta. Insomma, anche qui hanno fatto dei film particolari, anche alcune scene del film Dune. Djibouti è anche famosa per la sua posizione strategica. Si trova nello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Non a caso diverse potenze internazionali hanno reso possibile la tranquillità di questi mari con delle basi militari, quindi è un punto nevralgico per la geopolitica globale. Ma non è solo strategia e paesaggi aridi. La sua capitale Djibouti è una città piena di vita. Qui i mercati africani sono coloratissimi, l'architettura coloniale francese e una scena culinaria sembra un po' New Orleans, che mescola sapori africani, mediorientali, francesi e a volte anche italiani. Da provare assolutamente il fanhan, uno stufato speziato di carne, o le sambusa, i deliziosi fagottini ripieni simili alla famosa panzerotto samosa africano. E poi, per quelli come me, gli amanti del mare, qui le acque di Djibouti sono tra le migliori al mondo per fare snorkeling e immersione, specialmente per chi sogna di nuotare accanto all'animale marino più grande del mondo. È una barca, una nave, si chiama squalo balena, è innocuo, bellissimo. Io ogni volta che ho un incontro confondo la maschera con le lacrime, proprio piango, non so, per 60 anni e piango, quando vedo questo animale piango sempre. Djibouti è un luogo unico dove i paesaggi terrestri e culture millenarie si incontrano. Forse non è una meta turistica classica, ma è sicuramente un viaggio che lascia il segno. Quindi, per tutti quelli che amano l'avventura, i posti non molto frequentati dalla massa, e siete curiosi di scoprire di più su questa piccola gemma africana, dove andremo a fare le prossime vacanze se potete? Djibouti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tra pochissimo stanno per arrivare puntualmente le ultime notizie da parte della redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. La domenica mattina prosegue senza sosta con la conduzione di Maria Chiara Belardo. Siamo giunti al termine. Saluti da Silvia Giansanti e soprattutto buon proseguimento. Ciao.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%.

0: 5%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento.

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Alex International. Alex International.
3: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Premier Meloni ha annullato la visita a Cipro per recarsi oggi a Modena con il capo dello Stato Mattarella all'indomani della tragedia che ha visto un 31enne italiano di origine marocchina falciare con la propria auto i passanti. 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Il folle, che era stato in cura psichiatrica, aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali due egiziani, accoltellandone uno. E intanto a Milano un'auto ha investito e ucciso un 76enne. Grave anche la moglie. In Medio Oriente Trump deciderà entro 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. Stati Uniti e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la Premier Meloni. Maldive, morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani, sospesa la licenza della nave. Si indaga sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genova-Milan e Pisa-Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter-Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
7: E allora iniziamola col piede giusto questa domenica 17 maggio 2026. Direi che sei già a metà dell'opera, perché hai scelto di restare nel posto più adatto, ovvero sulla Radio del Benessere. Benvenuto e buona domenica da Maria Chiara Belardo, insieme fino alle 14. Saluto anche Silvia Giansanti, con cui hai iniziato degnamente questa giornata all'alba, ma adesso ci penso io a portarti fino ad ora di pranzo. Insieme a me ovviamente tutti i nostri appuntamenti di benessere e ovviamente la nostra meravigliosa collezione di grandi successi. E allora iniziamo dall'aforisma amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema e poi ci godiamo i Police, Every Breath You Take.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Tutti i giorni son notti per me finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti quando mi appari in sogno.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa al tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Accetto miracoli anche io come te, caro Tiziano Ferro, ma soprattutto a quest'ora accetterei anche un bel dolce fatto in casa. Qualcuno me ne porta una fetta, ma scopriamo perché fa bene mettere le mani in pasta nella prossima Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia, Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma.

0: Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
1: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro il tumore. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: La sicurezza
2: è Volvo.
0: La tecnologia
2: è Volvo.
0: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.

0: International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia. Via 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta.
1: Canzoni da

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dolce partire.
3: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove favie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni.

0: ancora tu qui.
1: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Domenica tipo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.